jinwea na ima di ubea. Nwe ime ton e di magbon mi di jiu. We no zundo nwe akana imo lando.